arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12. Radio Animati, cover d'autore.

saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati da Franco Martin con Praeger, Praeger vincerà, Praeger, Praeger per la terra vincerà.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando al cinema c'è la classica commedia americana. Ben trovati da Gianluca. Se ad un appassionato di cinema dici Audrey Hepburn e George Pepper, ti risponde subito Colazione da Tiffany, film del 1961 diretto dal genio di Blake Edwards e tratto dall'omonimo romanzo. Holly è una provinciale ma molto sofisticata che vive a New York. Paul è un giovane scrittore protetto da un'amante più anziana di lui. Holly e Paul abitano nello stesso palazzo. Si conoscono, diventano amici. La ragazza che mira a sposare un miliardario passa da una festa all'altra, passa da depressioni profonde a esaltazioni sfrenate, ma non manca mai la mattina, rientrando da una festa, di far colazione davanti alle vetrine di Tiffany, la leggendaria gioielleria. Emergono dal passato di Holly scheletri e fantasmi, ma sono solo frutto della sua ingenuità. E comunque sposare un ricchissimo messicano cancellerà tutto. Ma il magnate si tira indietro. A Holly rimane Paul, che l'ama davvero, e forse anche lei contraccambia. Alla fine i due si abbracciano nella pioggia scrosciante. Il film nei decenni è diventato un sempreverde, anche se molti episodi sono scontati, qualche magia continua ad essere dispensata. C'è poi la canzone Moon River di Henry Mancini, indimenticabile colonna sonora.

Moon River da colazione da Tiffany, il film di questo appuntamento di Chuck Si Canta, che vinse l'Oscar proprio per la migliore canzone. Al film anche l'Oscar per la migliore colonna sonora, interamente composta e selezionata da Henry Mancini, celeberrimo compositore vincitore di ben 4 premi Oscar. E anche per questo appuntamento di Chuck Si Canta è tutto. Se volete ci troviamo ancora qua su Radio Animati per scoprire o ricordare altre colonne sonore.

Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot 80.tv.

dico amo gli smack e sbuffa. Però se mi schiacciano sono irascibile e picchio con scratch e sbuffa. E se sono debole mando giù spinaci a quintali glu glu. Se c'è un uomo in mare lo vado a salvare, mi tuffo tra splash e sciuffa. Son braccio di ferro, io siamo da vada, son braccio di ferro.

tuffo tra splash e schiuffo. Sono una ciò di ferro, io siamo da mandà, sono

0: Siete pronti, ragazzi?
1: Sì, signor capitano!
0: Non ho sentito bene!
1: Sì, signor capitano!
0: Oh!

0: Oh. Eppure non si chiama Rosone Vermician. Oh, oh, oh. Rosse non le tingiamo, le rose noi pitturiamo.
1: Ma signor Tre, vorrei sapere se un buon motivo c'è.
2: Il fatto è, signorina, che abbiamo piantato per sbaglio rose bianche. E
0: c'è la regina che le vuole rosse e se non saprà, e tutti e tre la testa taglierà.
1: Oddio!
0: Per questo noi ci affrettiamo. Ehi, rosone vermician!
1: Mio Dio!

0: vernice qua! Chi ha dato vernice qua? Chi ha osato osar di mia maestà le rose profanar? Qualcuno la pagherà! La testa perderà!
1: Oh no, maestà, le vi prego, le colpe sono sue!
2: Maestà, bugie! Sono sue, non mie!
0: Due?
1: No, il due!
0: Allora te?
2: Non io, il tre!
0: Basta così! Scorciateli tutti e tre!
3: Ha detto la pagherà, la testa ci perderà, ma meglio sa perché si sa, le rose rosse van, oh, la testa ci perderà!
0: Silenzio!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema è a piedi sciolti. Bentrovati da Gianluca. Footloose è una commedia musicale del 1984 diretta da Herbert Ross, che tanto successo ha ottenuto in tutto il mondo. Interpretata da Kevin Bacon e Sarah Jessica Parker, è la storia di Ren, adolescente che dalla città si trasferisce in una cittadina del Mississippi, scontrandosi da subito con una parte degli abitanti e le severe regole del posto, istituite dopo la morte di due ragazzi mentre rientravano da un concerto. Tra questi c'era il figlio del reverendo, mentre la figlia, Ariel, si innamora proprio di Ren. La colonna sonora del film è composta da una compilation di brani di artisti vari. I più famosi sono Almost Paradise di Mike Reno, Holding Out for a Hero di Bonnie Tyler e ben due brani candidati all'Oscar come miglior canzone. Cominciamo da Let's Hear for the Boys di Dennis Williams.

Footloose, il brano che dà il titolo al film di cui parliamo in questo appuntamento di Chuck si canta. Se volete ascoltare e ricordare altre colonne sonore, restate qua su Radio Animati perché torniamo presto con altre sorprese.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.00.

3, 4. A Radio Animati sono le ore 4 e un minuto.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori, ma Radio Animati è il mio tesoro.
1: Un saluto da ciò che resta di Francesco Vairano.
2: Superman, Wonder Woman, Batman e Robin, Aquaman, Green Lantern, Samurai e Capo Apache costituiscono insieme le più grandi forze del bene mai riunite. Dedichi alla pace, alla verità e alla giustizia per tutta l'umanità. Questi sono i Super Amici.

Carter presenta Buonasera con Super Gulp.

0: da Stefano Vietti
1: e da Luca Eino,
0: a tutti gli ascoltatori di Radio Animati un saluto col motto degli scout di Dragonero: diversi ma uguali.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero andare al mare con Leonardo DiCaprio. Ben trovati da Gianluca. In questo appuntamento di Chuck si canta parliamo di The Beach, film del 2000 con un già famoso Leonardo DiCaprio diretto da Danny Boyle. Richard, un giovane americano, arriva a Bangkok dove conosce una coppia di francesi, François, il suo compagno Etienne, e Duffy, che si definisce un viaggiatore segnato dal sole e dalle droghe. Quest'ultimo vuole raggiungere un'isola incontaminata, ma nel momento in cui Richard vuole comunicargli l'intenzione di unirsi a lui, lo trova senza vita. Coinvolge quindi i due francesi e insieme partono per un viaggio verso l'ignoto. Accompagna le avventure dei ragazzi una colonna sonora memorabile nella quale si fondono rock e elettronica, dalla strumentazione tradizionale fino alle chitarre e agli effetti ritmati dei beat elettronici. Tra i brani più famosi, l'inno ottimista Pure Shores del quartetto britannico All Saints.

State ascoltando Chuck si canta su Radio Animati e queste erano le All Saints dal film The Beach. Grazie alla collaborazione con William Orbit, il brano delle All Saints risulta essere un giusto mix di pop elettronico e riscuote un successo mondiale, arrivando al grande pubblico italiano tramite un noto spot pubblicitario. Nella playlist delle canzoni che accompagnano le scene del film ci sono pezzi elettronici come Porcelain di Moby, L'allegria di Mori Cantè con Yeke Yeke che spopolò nell'estate del 1987, o il tocco britannico di Blair e New Order fino a Spinning Away della rock band Sugar Ray. Abbiamo parlato e ascoltato le musiche di The Beach, ma se avete una colonna sonora preferita potete segnalarmela a gianluca@radioanimati.it. Magari ne parleremo nel prossimo appuntamento di Chuck si canta.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

0: Radio Animati, è tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: In questa pillola andiamo in Scozia. Siamo negli anni 90 e abbiamo un cugino di uno più famoso, come Mila, che era la cugina di Mia Yuara. Così io strame un po', così un po' tirate per i capelli, però ci stava.
4: Sì, dai. Stiamo parlando di Duncan,
3: che era il cugino Duncan di Connor.
2: Belli.
3: Connor era Christopher Lambert.
4: Belli. Connor era Christopher Lambert nel film che l'ha reso praticamente famoso, ovvero Highlander.
3: E quindi hanno detto: facciamo questa serie, chi ci mettiamo? Il cugino.
4: Esatto, perché ovviamente Christopher Lambert costava decisamente troppo.
3: E Sean Connery.
4: E Sean Connery, figuriamoci. Ma quindi insomma abbiamo preso il cugino. Cosa succede nella serie, Tommy?
2: Duncan è un immortale nato nelle Highlands.
4: Nelle Highlands scozzesi.
2: 400 anni fa. Cavolo. Cugino appunto del Connor MacLeod dei film. Cerca di vivere una vita tranquilla, spesso gestendo palestre o negozi d'antiquariato.
3: Chi meglio di lui può gestire un negozio d'antiquariato? Cioè, voglio dire, vivi da 400 anni.
4: Esatto.
2: Due cose veramente opposte.
3: Ma l'avrà messa da parte. Ti immagini, Tommy, se tu vivessi 400 anni? Quanti DVD o dischi avresti?
2: Ma invaso. Cioè, me lo crebbe comprare una villa solo per quello.
3: E quindi lui aveva fatto di due piccioni con una fava.
2: Lui è costretto a difendersi da altri immortali che vogliono tagliargli la testa per ottenere la reminiscenza. Questo particolare me lo ricordo
3: perché
2: benissimo.
3: Era l'unico modo per uccidere un immortale, tagliargli la testa.
4: Esatto, l'unico modo era tagliargli la testa, ovviamente con una spada, possibilmente uno spadone medievale. Lui aveva anche una katana, però
3: era moderno.
4: Ed è osservato dagli osservatori, che invece di aiutare e dire: ehi ragazzi, non vi tagliate la testa,
2: ti rendi conto?
4: Prendono appunti.
3: Non ci si può proprio fidare di nessuno.
4: Sì, veramente.
3: È una vergogna. Cioè,
4: veramente una vergogna. La serie ha avuto un discreto successo. È stata una coproduzione internazionale che coinvolgeva anche Rete Italia, motivo per cui ogni tanto spuntavano anche degli attori.
3: Come Rete Italia?
4: Sì, sì.
3: Che ma perché?
4: Che dovevano essere appunto stranieri, ma erano sospettosamente italiani o comunque europei. E Adrian Paul, ovvero il protagonista, essendo un esperto di arti marziali, ha anche coreografato alcuni combattimenti, rendendoli abbastanza interessanti anche rispetto al film originale. La cosa assurda è che quando veniva tagliata una testa si scatenava la reminiscenza, ovvero esplodevano finestre, lampioni, centraline elettriche, parabrezza praticamente nel raggio di un chilometro. I costi delle assicurazioni dove viveva Duncan MacLeod dovevano essere evidentemente astronomici.
3: Ma poi tutti questi immortali.
4: Esatto, che andavano e si tagliavano la testa a vicenda. E nessuno si chiedeva mai chi fossero questi tizi che facevano a spadate per la strada, poi scatenando fulmini e saette. Però vabbè, che ci vuoi fare?
3: Perché nella vita devi farti i fatti tuoi.
4: Esatto,
2: sì, soprattutto quando salta le teste.
3: Capito? Se ti fai i fatti tuoi, vivi 400 anni.
4: Quindi non solo 100, ma anche ben 400. La sigla, signori. Beh, questa è una sigla, secondo me, una delle più belle sigle di sempre, perché in realtà nasce come canzone che andava nella colonna sonora del film Highlander, ma giustamente talmente bella è stata ripresa. Stiamo parlando dei Queen con Princess of the Universe, la sigla di Highlander.

0: girelle a colazione, la colonna sonora di Radio Animati per darti il buongiorno.
1: C'erano una volta tre ragazze che frequentavano l'Accademia di Polizia. Oltre ad essere intelligenti, le tre ragazze erano anche molto carine. A tutte e tre venivano assegnati compiti difficili, a volte rischiosi. Io le ho portate via e ora lavorano per me. Il mio nome è Charlie.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

0: 2, 1.
1: Fire!
2: Nella giungla minacciosa c'è un pericolo in agguato.

0: roba bene.
1: Girelle a colazione. Dalle 6 alle 9, il buongiorno di Radio Animati.
2: Super Cool. Super Cool.
3: Super
0: Gulp.
4: Crash. Ugh. Vam.
3: Gulp.
4: Bam.
3: Bug.
4: Bang.
3: Gulp.
4: Sick.
3: Splash.
4: Gulp.
5: Fumetti in TV.
6: Fumetti in TV.
4: Squash.
7: Sob.
3: Puff.
4: Gulp.
7: Nah.

0: New York è così affollata che anche nei cimiteri c'è solo posto in piedi.
1: Per presentare la stella hanno chiamato me.

0: Sigle TV.
1: Ricordati, non è davvero pilota rinunciare per così poco. Non dimenticare che Nicky Lanz non ha mai rinunciato. Se tu avessi un'altra occasione e volessi diventare un vero pilota, dovresti fare come la Fenice. La Fenice!
2: Mi dispiace deluderla, ma io ormai odio le macchine.
3: Io sono come te, proprio non sopporto le macchine. Sono sporche. L'odore della benzina mi dà il volta stomaco.
2: No, non è vero. No, Tama, io le amo invece e adoro il profumo della benzina. È buono. E anche l'olio. Non lo trovo affatto sporco. Io voglio correre, voglio vincere. Voglio correre. Voglio una macchina per

E questo è mio fratellino George. Questa è mammina. E questo è papino.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

0: colazione, un succo di sigle TV su Radio Animati.
1: Questa è la storia di un tempo lontanissimo, il tempo dei miti e delle leggende. Gli antichi dei erano crudeli e meschini. Soltanto un uomo osò sfidare la loro potenza. Hercules. Hercules era in possesso di una forza sconosciuta sulla Terra, una forza superata solo dal suo coraggio. Ma dovunque andasse, era perseguitato dalla matrigna, Giunone, la potentissima regina degli dei. L'eterna ossessione di Giunone era quella di annientare Hercules. Lui era la testimonianza vivente dell'infedeltà di Giove. Finché degli esseri umani avessero invocato aiuto, c'era un uomo sempre pronto a correre in loro soccorso, incurante delle difficoltà. Hercules.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di settembre. Mercoledì 9, Cristina D'Avena ospite a Tarmassia, Verona. Venerdì 11, Giorgio Vanni a Terni Comics, Terni. Sabato 12, Giorgio Vanni a Murgia Comics, Gravina di Puglia, Bari. Domenica 13, Giorgio Vanni in Generazione Vanni alla Festa della Birra di Castel Fiorentino, Firenze. Venerdì 18, Giorgio Vanni alla Festa del Vino di Casale Monferrato, Alessandria. Sabato 19, Giorgio Vanni all'Utopica Senigallia Fantasy Festival di Senigallia, Ancona. Domenica 20, Giorgio Vanni a GigaCon di Scandicci, Firenze. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema è a spettacolo. Bentrovati da Gianluca. Siamo nel 1982 e dal genio di Luciano Salce esce nelle sale cinematografiche Vieni avanti cretino, con Lino Banfi interprete assoluto di questo film. Il titolo è un esplicito omaggio alla famosa battuta del tradizionale va spettacolo italiano. Molti degli sketch proposti nella pellicola sono infatti veri e propri classici della va spettacolo. Pasquale è un detenuto appena uscito dal carcere. Ad accoglierlo troverà il cugino Gaetano, impiegato presso un ufficio di collocamento, che tenterà di aiutarlo nel percorso di reinserimento nella società, che in realtà si rivelerà fallimentare. Gaetano gli proporrà svariate attività lavorative con impiego immediato: guardia caccia, cameriere, garagista e persino perito elettronico. La scena con il direttore nevrotico, agitato e pieno di tic, il dottor Thomas, è ormai un'icona nella commedia italiana.
2: Signor direttore,
3: sì?
2: Ma la sua soddisfazione è il nostro miglior premio.
3: Ce l'ha una scopa?
2: Per farne cosa?
3: Siccome mi è rimasto il sedere libero, già che ci sono, do una pulitina all'ambiente.
1: Questa scena fu girata presso i laboratori nazionali di Frascati dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e proseguiva ben oltre la versione che conosciamo. Fu tagliata durante il montaggio. La sigla del film, scritta da Fabio Frizzi, è cantata da Lino Banfi.

Lino Banfi in Vieni Avanti Cretino su Radio Animati e a Ciak Si Canta. Gli altri attori che hanno contribuito al successo del film, che all'epoca incassò ben 3 miliardi, sono Franco Bracardi, Adriana Russo, Michela Miti, Gigi Reder, Ramona Dell'Abbate, Luciana Turina, Jimmy il Fenomeno e addirittura Moana Pozzi, una delle segretarie della fabbrica cibernetica. Si chiude qua questo appuntamento dedicato a Vieni Avanti Cretino, ma come sempre, se avete altri film di cui volete ascoltare curiosità e la colonna sonora, scrivete a Gianluca@radioanimati.it. Alla prossima!

Un'altra sfida per il Calabrone Verde, il suo aiutante Cato e il loro arsenale viaggiante Black Beauty. Alla polizia loro sono schedati come criminali. Il Calabrone Verde in realtà è Britt Reid, proprietario del giornale Daily Sentinel. La sua doppia identità è conosciuta soltanto dalla sua segretaria e dal procuratore distrettuale. Ora lui protegge i diritti e le vite dei cittadini per bene nelle vesti del Calabrone Verde.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.00.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Visto la novità? Sono i dolcetti delle feste. Proprio come si facevano una volta nei giorni di festa. I ciocchini con tanti pezzetti di cioccolato, le nocchie con le buone nocciole tostate e tanti altri. Così ricchi e golosi, una vera festa. Ritornano i dolcetti più innocenti, i dolcetti delle feste, per darti un po' di festa tutti i giorni.

Cacchio, un caro saluto da Peter Griffin a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Come? Animati? Io pensavo che fossero tutti matti. Sono animati gli ascoltatori di Radio Animati. Animati come me? Sì, anch'io sono animato da un senso di liberazione.

0: cartoni animati. È tempo di una nuova pillola di Otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di Otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
2: e Alessandro.
3: Siamo nel 1983, settembre, su Canale 5.
2: Noi non c'eravamo.
4: Io sì.
2: Ma Alessandro sì.
3: E quindi ce la racconta lui, perché io non me lo ricordo.
4: Stiamo parlando di una serie molto famosa all'epoca, ovvero TJ Hooker con William Shatner, il capitano Kirk, esatto. Dopo aver fatto Star Trek, il buon William Shatner decide di farsi cucire addosso un programma appunto poliziesco. Diventa un veterano della polizia, TJ Hooker, che dopo aver visto morire il suo partner decide che la scrivania da detective è troppo comoda e torna in strada a pattugliare in uniforme.
3: Wow, come Chips.
4: Esatto, il suo scopo per addestrare nuove reclute, e il suo cotonatissimo agente Vince Romano, sì, perché aveva una capigliatura decisamente importante. E Hooker, sapete cosa fa? Insegna che la giustizia non si ottiene con le procedure, ma saltando sui tetti delle auto in corsa e facendo discorsi morali lunghissimi ai criminali mentre li ammanetta. Questo
3: bello.
4: Era un po' il...
3: È un po' come se tipo Lorelai di Una mamma per amica arrestasse la gente.
4: Esatto, esatto. E la serie ha lanciato anche Heather Locklear, che passava gran parte del tempo, essendo una donna bellissima, a fare da esca, a correre in modi che piacessero al pubblico. Un po'
3: è quella di Melrose Place, lei.
4: Bravissima.
3: La bionda.
4: Di Melrose Place. E pensate che l'attore che interpretava Vince Romano, l'agente, abbandonò dopo la prima serie perché era stanco di fare solo da spalla a William Shatner.
3: Secondo me era stanco di cotonarsi i capelli.
4: Probabilmente anche
3: quello. L'accusa ne aveva risentito.
4: E Shatner aveva questa ossessione compulsiva per scivolare sul cofano delle volanti. Cioè, invece di fare il giro, che ci avrebbe messo anche meno probabilmente, saltava, scivolava con i glutei sul cofano della macchina per andare dall'altra parte.
3: Ma chi sei tu per giudicare?
4: Lo so, la Hooker Hood Slide la chiamavano all'epoca. E diciamo rimaneva anche un bel rapporto con le macchine, perché Hooker di solito, almeno una volta a puntata, rimaneva aggrappato al tetto della macchina. Ovviamente con la macchina che andava a tutta velocità, perché ovviamente. Senza mai perdere il parrucchino, perché ricordiamo che William Shatner c'ha un...
3: Scusa, non era carina questa cosa da dire, però la potevi evitare, ecco.
4: William
3: magari
4: Shatner.
3: Qualcuno non
2: una
3: lo sapeva.
2: Bella colla.
4: Esatto. Però in America ha avuto un certo successo proprio per William Shatner, in Italia sì, ma ha una sigla bellissima.
3: Meno male.
4: No, ha una sigla bellissima, tema poliziesco di Mark Snow, che anni dopo sarà quello che comporrà la sigla di X-Files, quindi ci ascoltiamo il tema di TJ Hooker.

0: a Radio Animati. Sono le ore 11 in punto.
1: Cattatroia, Bogia. Lente, sì, Lente Turismo Regione di Croda.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

Io sono Adelmo Musso, musicista, arrangiatore. Voglio fare un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati e consigliandoli di continuare ad ascoltarla, perché è una radio veramente forte. Ciao ciao, un abbraccio a tutti quanti.

0: Jake, la principessa gommarosa è in pericolo, dobbiamo salvarla. Per farlo dobbiamo ascoltare tutti Radio Animati. È una radio fantastica. Ciao ciao.
1: Ciao, un saluto da Alex Polidori, la voce di Finn e di tanti altri. Ciao ciao.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà Vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel ricordo.

Dice pure. Pronti, perché oggi andiamo a ricordare alcuni marchi che andavano molto di moda negli anni Ottanta. Chi di noi, per esempio, non ha mai indossato una coloratissima felpa Best Company? All'inizio la produzione era quasi esclusivamente per l'uomo e poi arrivò anche quella da donna. Successivamente poi arrivarono anche tanti altri accessori come diari, quaderni, calzature e profumi, tutti quanti marchiati Best Company. Ma tra i capi cult degli anni Ottanta non poteva mancare il piumino Moncler. Nato come giacca da sci, era spesso in colori sgargianti, rosso, rosa e giallo. Non c'era paninaro che si rispettasse che non ne avesse almeno uno nell'armadio. Il jeans tipico degli anni Ottanta invece era americanino. Gli stivali erano i camperos e il giubbotto in pelle era il chiodo, tradizionalmente di colore nero e lungo fino alla vita. E forse non sapete che il nome commerciale del chiodo era Perfetto. Negli anni 70 venne decorato con borchie, catene ed altri accessori per seguire i dettami delle tendenze rockettare, in particolar modo quelle punk. E da qui si spiega il nome italiano chiodo, che indicava appunto un giubbotto chiodato. Dice pure!

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando l'amore è il suo prezzo. Ben trovati da Gianluca. Le classiche commedie americane hanno sempre avuto il loro successo in tutto il mondo, come The Wedding Date, L'amore non ha prezzo, conosciuto anche come Un amore in prestito, di cui parliamo in questo appuntamento. Realizzato nel 2005 sul romanzo Asking for Trouble di Elizabeth Young, vede Deborah Messing, la Grace della serie Will & Grace, alla ricerca di un fidanzato da presentare alla famiglia e agli amici in occasione del matrimonio della sorella. Impegnatissima nel lavoro e con poco tempo per sé, decide di affittare un gigolo interpretato da Dermot Mulroney, un ex fidanzato a cui farla pagare fa da contorno alla storia, di cui immaginerete comunque già il finale. La colonna sonora che accompagna il film propone brani dei The Cars, Maroon 5, Joss Stone, Texas, Casey and the Sunshine Band, oltre a Michael Bublé, che tra le tante canta questa Save the Last Dance For.

Michael Bublé su Radio Animati con Save the Last Dance for Me dal film The Wedding Day. Nonostante la critica non lo apprezzasse per la sua trama scontata, il film fu un grande successo al botteghino, incassando 47 milioni di dollari in tutto il mondo contro una spesa di appena 15. Tanto è stato il successo che il film è stato riprodotto un anno dopo a Bollywood con il nome di Aap Ki Khatir. E anche questo appuntamento di Chuck Si Canta termina qua. Prima di salutarvi vi ricordo che se volete suggerire le vostre colonne sonore scrivete una mail a gianluca@radioanimati.it. Magari sarà la colonna sonora del prossimo appuntamento.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di settembre. Mercoledì 9, Cristina D'Avena ospite a Tarmassia, Verona. Venerdì 11, Giorgio Vanni a Terni Comics, Terni. Sabato 12, Giorgio Vanni a Murgia Comics, Gravina di Puglia, Bari. Domenica 13, Giorgio Vanni in Generazione Vanni alla Festa della Birra di Castel Fiorentino, Firenze. Venerdì 18, Giorgio Vanni alla Festa del Vino di Casale Monferrato, Alessandria. Sabato 19, Giorgio Vanni all'Utopica Senigallia Fantasy Festival di Senigallia, Ancona. Domenica 20, Giorgio Vanni a GigaCon di Scandicci, Firenze. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live. Concerti live!

0: sono il mostro Frankenstein.
1: Io sono il conte conte Dracula, ulala.
2: Io sono l'uomo lupo famelico.
3: Siamo mostri strani ma con molta umanità.
0: Sono buono e stritolo

simpatico Carletto, quasi quasi lo stritolo. Io sono tenero dentro

0: Oggi andiamo a ricordare una trasmissione da primato per longevità, con le sue 3200 puntate, La Ruota della Fortuna. La ruota era un format americano e riadattato per il pubblico italiano e condotto dall'impareggiabile Mike Bongiorno, anche se non tutti sanno che non è stato lui il primo conduttore, così come non sono stati i canali Mediaset a trasmettere la prima edizione del quiz. Il primo conduttore fu infatti Augusto Mondelli, meglio conosciuto come Casti, su Odeon TV. Era il 1987.
1: La Ruota della Fortuna. Un imprevedibile, inarginabile, polivalente Casti in una nuova edizione settimanale del grande gioco che vi fa vincere, vincere!
0: La Ruota della Fortuna era un gioco che prevedeva di indovinare una frase posta su un enorme tabellone. Quando il giocatore indovinava una lettera, questa veniva rivelata fino a formare la frase nascosta.
2: G di Genova.
3: 3.
0: Il giocatore aveva la possibilità di dare la soluzione, ovvero provare ad indovinare la frase in qualsiasi momento del suo turno. In caso di soluzione corretta, il concorrente vinceva la manche e si portava a casa il premio. Viceversa, passava il suo turno. Il giocatore girava la ruota e a quel punto poteva uscire una bella consonante con la quale poteva provare ad indovinare la frase, oppure poteva comprare una vocale a pagamento, scalando dal premio fin lì accumulato.
4: Vorrei comprare una vocale. La E di Empoli.
0: Una delle caratteristiche della Ruota della Fortuna era la presenza delle vallette in studio. La prima valletta fu Raffaella De Riso, poi c'è stata Ilenia Carrisi, Paola Barale, Antonella Elia, Anna Laura Ribas e anche Miriana Trevisan.
5: Finite le consonanti.
0: Nel corso degli anni la Ruota della Fortuna è diventata celebre anche per tantissime gaffe. La più famosa quella del signor Giancarlo, che perse infatti 8 milioni di lire su una frase sulle Amazzoni, che diventò poi famosa.
2: Vinsero battaglie grazie alla loro figa.
0: Mike Bongiorno supervisionava i vari giri di ruota, accompagnando i concorrenti e molto spesso prendendoli in giro con il suo tipico savoir-faire. E a questo riguardo è famosa la lavata di testa che il presentatore fece alla povera Antonella Elia, colpevole di aver sostenuto le idee di una campionessa che al termine dell'ultima frase si rifiutò di accettare la pelliccia in premio, perché animalista.
5: E difatti vince la pelliccia! Questa bella giacca, la vogliamo provare?
6: No.
5: Io penso che andrà molto bene, proviamo questa bella pelliccia.
6: No.
5: Eh?
6: No, non posso portare la pelliccia.
5: Non può portare la pelliccia?
6: Sono obiettore.
5: Ah, obiettore di coscienza.
6: Ma penso che la lascerò qua.
5: La lascia qui?
6: Sì.
5: E noi siamo ben contenti, la teniamo qua.
7: Grande!
5: La teniamo qua
7: e... Che brava!
5: Senti Antonella, tu sei pagata fior di milioni, tu non vieni qua a sfottere lo sponsor. Io una così la caccerei sui due piedi.
7: Ma io me ne vado anche subito.
5: E l'ho già detto un paio di volte che non lo deve fare.
7: Ma io me ne vado anche subito.
5: Vai!
0: La Ruota della Fortuna ci ha accompagnato veramente per tantissimi pomeriggi, ma anche nella fascia serale, insieme al grande Mike Bongiorno, e non possiamo averla dimenticata.
4: La 400. R di Roma.
5: Ne vedo una.
8: Dice pure.

0: a Radio Animati. Sono le ore 14 e un minuto.
1: Le ragazze sono un'invenzione speciale. Ti svegli una mattina e hai una voglia d'amare. Ti accorgi che la vita ti sorride se al tuo fianco c'è lei, quella amoretta che ti manda sempre in bianco. Decidi che è già tua, decidi che la vuoi. La cerchi, la corteggi, vuoi parlare con i suoi. Lei ti spugna e scappa via.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

Ciao a tutti, sono Caparezza, ma così non mi riconoscete, quindi ciao a tutti, sono il super telegattone, anzi no, sono Caparezza e saluto voi di Radio Animati, che siete pazzi, almeno spero quanto me. Ciao a tutti.

0: cartoni animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
2: e Alessandro.
3: Tommy, siamo nel 2002, dicembre, Italia 1, e dove andiamo?
2: Da un bel figone.
3: Mamma,
2: lui era veramente un bel figone, era proprio bello da vedere, Clark Kent.
3: Con quell'occhio azzurro,
2: capello moro,
3: ci piaceva tanto.
2: E fisicato.
3: Oh mamma,
2: assai fisicato.
3: Bello, bello.
4: E il povero Lex Luthor invece?
3: No, non c'aveva capello.
4: Vabbè, Lex Luthor.
3: A me non piace. Io non ho niente, scusate ascoltatori, che però a me piacciono i capelli.
2: I capelluti.
3: Sì.
4: Invece io avevo una mezza cotta per Lana Lang, che era bellissima, bellissima. Mm. E quindi la serie racconta in pratica?
2: Siamo nella cittadina di Smallville, Kansas.
4: Chiara no, quella dopo.
2: Prima che diventi Superman, Clark deve gestire i suoi poteri emergenti. Il liceo, l'amore per Lana.
3: Diciamo è un prequel di Superman.
2: Sì,
4: esatto.
3: Il giovane Superman.
2: E gestire anche la complicata amicizia con Lex Luthor.
4: Perché loro all'inizio sono amici, poi un po' si prendono, poi diventano amici, poi si riprendono di nuovo, insomma un po'
3: io
4: complicato.
3: Non capivo mai chi fosse questa Lana Lang, perché lui si sa Superman sta con Lois Lane. All'inizio fai Lana Lang, ma chi è? Ma chi è? E invece è solo uno.
4: È la sua, il suo primo amore, del liceo.
2: E ogni episodio presenta spesso un mostro, un nemico generato dalla criptonite, mutato dalla criptonite.
4: Era il mostro della settimana. Cioè era un mostro alla settimana generato in modo un po' assurdo dalla criptonite.
3: Come la foto sulla settimana enigmistica.
4: Esatto, ogni settimana ce n'era uno e loro dovevano un po' arrabattarsi per cercare di appunto sconfiggerlo. La regola d'oro dei creatori per questa serie era no tides, no flights, cioè niente calzamaglia, niente volo. Infatti Clark non vestirà i panni di Superman praticamente fino all'ultima puntata in cui si vede effettivamente insomma ci hanno fatto un po' penare, ma insomma poi alla fine si vede. Cose assurde, la quantità di veicoli distrutti dalla famiglia Kent, cioè praticamente anche lì distruggevano un veicolo alla settimana e praticamente
3: poi la famiglia Kent di cosa viveva?
4: Esatto, cioè c'avevano questa fattoria, c'avevano la fattoria, ma lui aveva superpoteri, in 10 minuti faceva il lavoro di una settimana.
3: Quindi vivevano tipo di rendita con questo figlio, gli capita questo figlio.
4: Esatto.
2: Vivevano solo nel guardarlo, da quanto era bello.
3: Mamma, quanto era bello. Che Marcantonio.
4: E anche qua, cosa assurda, chiunque poi scopre il segreto di Clark o sbatte la testa e perde la memoria o sbatte la testa e muore.
3: A parte gli amici nerd.
4: A parte gli amici nerd, quindi diciamo commozione cerebrale, che era il quarto protagonista della serie. Ci ascoltiamo la sigla. Aspetta Chiara. La sigla che è diventata veramente un tormentone della band Remi Zero, ovvero Save Me. Questa è la sigla di Smallville.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di settembre. Mercoledì 9, Cristina D'Avena ospite a Tarmassia, Verona. Venerdì 11, Giorgio Vanni a Terni Comics, Terni. Sabato 12, Giorgio Vanni a Murgia Comics, Gravina di Puglia, Bari. Domenica 13, Giorgio Vanni in Generazione Vanni alla Festa della Birra di Castel Fiorentino, Firenze. Venerdì 18, Giorgio Vanni alla Festa del Vino di Casale Monferrato, Alessandria. Sabato 19, Giorgio Vanni all'Utopica Senigallia Fantasy Festival di Senigallia, Ancona. Domenica 20, Giorgio Vanni a GigaCon di Scandicci, Firenze. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

Vi ricordate delle cartoline che si spedivano dal mare? Oggi nell'era di WhatsApp, dei social network, è impensabile chiedere ad un amico di spedirci una cartolina, ma un tempo era normale. Non importava dove andavi, in un piccolo paese, al mare, in una città d'arte, ma quando arrivavi la prima cosa da fare era andare dal tabaccaio e comprare una cartolina. Ci voleva del tempo per sceglierle. Di solito quelle classiche con la chiesa o con la piazza del paese erano destinate ai nonni, quelle più belle ai genitori e quelle con la signorina in topless agli amici che erano rimasti a casa. Si passavano delle giornate intere a scrivere una cartolina, con tanto di elenco cartaceo con gli indirizzi dei destinatari. E se poi non ricordavi il numero civico, pazienza, tanto il postino lo sapeva. Era davvero impegnativo trovare delle frasi originali per tutti, e allora spesso si ripiegava sui classici «tanti saluti da Riccione» oppure «manchi solo tu». Per spedire una cartolina occorrevano i francobolli. I più igienisti utilizzavano una spugna imbevuta, ma il bello era leccarlo il francobollo e sentire in bocca quel retrogusto di colla.

privato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

Radio Animati. È una radio che trasmette le canzoni più speciali dei cartoni animati, è qualcosa di veramente speciale. Di più non ho da dire, ma ce ne sarebbero di cose da dire. Quindi alla prossima puntata. Ciao, un abbraccio a tutti, Albano.

0: Otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di Otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle, in compagnia di Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E Alessandro.
3: Dove siamo, Tommaso? Qui siamo nel 94.
2: Nel 94, sì, fu trasmessa su Rai 2, sì, questa serie, e parliamo di Blossom.
3: Che bello, mi piaceva tantissimo.
2: Blossom, esatto, Blossom russo, che è un adolescente brillante, sensibile e vestita in modo decisamente eccentrico.
3: Gilet e cappelli.
2: Sì, che vive con il padre musicista Nick e i due fratelli maggiori, Joy, un atleta di bell'aspetto, ma intellettualmente limitato.
3: Sì, non era un pozzo di scienza, ecco, il Joy.
2: E Anthony, un ex tossicodipendente in riabilitazione che lavora come paramedico. Dopo che la madre ha lasciato la famiglia per inseguire la sua carriera e la sua vita, Blossom affronta la crescita cercando di essere la voce della ragione in una casa di maschi. Lei era l'unica,
3: sì,
2: femmina, donna.
3: Mi piaceva tanto Blossom.
4: E ricordiamo che, se già non vi è venuto in mente, che Mia in Bialik, ovvero Blossom, è stata poi la Amy Farrah Fowler di The Big Bang Theory.
3: No, prima viene nominata in un episodio, nominano Blossom,
4: esatto,
3: e poi appare lei come Amy Farrah Fowler, che è l'attrice, ha veramente un dottorato in neuroscienza, sta conducendo anche un podcast.
4: Sì, sì, ha un canale abbastanza famoso anche su YouTube, dove affronta, diciamo, temi legati alle neuroscienze e alla psicologia.
3: Lei pazzesca, mi piaceva da matti.
4: Sì. Nonostante appunto fosse una sitcom, affrontava anche temi molto seri e oscuri per l'epoca, appunto l'abbandono materno, l'alcolismo, la droga, le molestie sessuali, e lo stile di Blossom era un elemento comico a sé, insomma, c'aveva questi cappelli a fiori giganti, gilet di velluto, bretelle, sì, degli abbinamenti cromatici che veramente sfidavano l'epilessia per gli spettatori, e c'erano queste sequenze oniriche in cui Blossom si immaginava di parlare con le celebrità o con versioni distorte della realtà per risolvere poi i suoi dilemmi morali. Veramente una serie molto molto carina,
3: anche avanti per l'epoca, perché negli anni 90 non erano tutte molto un po' frivole, sì. Questo mi piaceva, sì.
4: Sicuramente vi ricorderete della sigla, ovvero mai
3: la canto.
4: Non importa, no. Chiara, My Opinionation di Dr. John, ovvero la sigla di Blossom.

0: dice il saggio, i fumetti sono tornati, ascoltiamo radio animati.
1: E l'ultimo chiuda la porta.
2: A radio animati sono le ore 17 in punto.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Animati, sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu. Siete pronti?

ricordi dal passato, ad iniziare da uno shampoo per bambini, il Johnson Baby Shampoo nella formula Mai più lacrime, nella sua inconfondibile confezione gialla. Credo tra l'altro che esista ancora. Non esiste sicuramente più invece un altro shampoo, lo shampoo Campus alla mela verde. Andava molto di moda tra i giovani negli anni 80. Vi ricordate la confezione? Una bottiglia di plastica verde con il tappo tondo, mentre sull'etichetta c'era una donna con le mele tra i capelli. Se provate a chiudere gli occhi, probabilmente vi ricorderete della sua profumazione così forte e intensa. Io l'ho utilizzato per tantissimi anni, poi ad un certo punto non l'ho più trovato nei supermercati. Chissà perché. Dallo shampoo alla mela verde ad un giocattolo degli anni 80, la roba pazza, la palla che strumpallazza, una palla di colore arancione che lanciavi e andava dove voleva. A volte tornava indietro e la prendevi in testa, ma quando sei bambino non senti niente. Il problema era quando rimbalzava sugli animaletti in vetro di Murano che si spaccavano in mille pezzi e la mamma si arrabbiava. Ma per quale motivo la palla che strumpallazza andava dove voleva? C'era un trucco. Al suo interno nascondeva una sfera di piombo dal barile.

stagnati, le trincee e i reticolati, una generazione di eroi s'appresta a combattere per la gloria della patria. L'epica saga delle Sturmtruppen sta per iniziare ancora una volta. Un altro giorno di guerra perenne

mentre il silenzio scende sul campo di battaglia, le eroiche Sturmtruppen si apprestano al meritato riposo. Riusciranno gli invitti soldati a sopravvivere alla loro guerra perenne? Lo sapremo alla

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: È fantastico! È irresistibile! Crodino piace, Crodino impazza, Crodino allegro, Crodino sprizza! E allora dai! Stappa un Crodino! Crodino è fantasia, Crodino è simpatia, Crodino è allegria! Crodino!
2: Piace,
1: e allora dai, stappa un Crodino!
3: A Radio Animati sono le ore 18 in punto.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando il regista è una garanzia. Bentrovati da Gianluca. Siamo nel 2003 quando Ferzan Opsetek dirige La finestra di fronte. Giovanna e Filippo sono sposati da 8 anni e hanno 2 figli. Lei è impiegata mentre lui salta da un lavoro precario all'altro. La tranquillità economica della famiglia risiede quindi nelle mani di Giovanna. La sua grigia e triste esistenza viene movimentata dall'arrivo di Davide, un anziano signore che ha perso la memoria. I primi tentativi di capire chi sia risultano vani finché in aiuto di Giovanna arriva Lorenzo, un giovane bancario che abita proprio di fronte a loro, che la donna spia di nascosto da mesi. Tra i due nasce una relazione, ma Lorenzo, promosso direttore, si dovrà trasferire. Il vecchio ritrova la memoria e torna a casa, ma Giovanna non riesce a dimenticare le sue poche parole di ammonimento. Le saranno di aiuto quando dovrà prendere una decisione importante. La colonna sonora del film è impreziosita dalla voce di Giorgia, che canta Gocce di memoria. Sono

su Radio Animati, Gocce di memoria di Giorgia, dalla colonna sonora de La finestra di fronte, film interpretato da Giovanna Mezzogiorno, Raul Bova e Filippo Nigro. L'opera è stata dedicata alla memoria dell'attore Massimo Girotti, morto poco dopo la fine delle riprese. Un film che ha sbancato i David di Donatello, portandosi a casa ben 5 statuette, tra cui quella per la miglior colonna sonora ad Andrea Guerra ed uno come miglior attore protagonista allo scomparso Girotti. Tra gli altri premi vinti, 3 nastri d'argento e 4 globi d'oro. Insomma, un grande successo non solo di pubblico ma anche di critica. E per questo appuntamento è tutto, ma restate su Radio Animati perché Chuck si canta torna presto con tante altre colonne sonore.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.00.

0: mangiare, insomma faccio il possibile. Adesso Simone, Simone, la vuoi piantare di mangiare la pizza? È tutto il giorno che mangi la pizza. Adesso facciamo il dettato, d'accordo?
1: D'accordo.
0: Ecco, svegli ragazzi, eh.

0: radio animati, che io ho sempre creduto che fossero cartoni, invece è una radio.
1: Ma va.
0: Animati.
1: Ma no, sono i cartoni.
0: È una radio.
1: No, i cartoni sono altre cose. Il cazzatone che ti rifilo adesso, quello è un cartone.
0: Va bene, animato. Ciao.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di settembre. Mercoledì 9, Cristina D'Avena ospite a Tarmassia, Verona. Venerdì 11, Giorgio Vanni a Terni Comics, Terni. Sabato 12, Giorgio Vanni a Murgia Comics, Gravina di Puglia, Bari. Domenica 13, Giorgio Vanni in Generazione Vanni alla Festa della Birra di Castel Fiorentino, Firenze. Venerdì 18, Giorgio Vanni alla Festa del Vino di Casale Monferrato, Alessandria. Sabato 19, Giorgio Vanni all'Utopica Senigallia Fantasy Festival di Senigallia, Ancona. Domenica 20, Giorgio Vanni a GigaCon di Scandicci, Firenze. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live. Concerti live.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao a tutti, sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu su Radio Animati. Scooby.

0: Oggi andiamo a ricordare alcuni oggetti del passato, come gli Scooby-Doo. E non mi riferisco al cane dei cartoni animati, ma se avete vissuto negli anni 80 e 90, non potete non ricordare i famosissimi braccialetti, che altro non erano che fili da intrecciare per diventare poi dei bracciali o portachiavi da collezione. Abbiamo passato pomeriggi interi a scegliere i colori giusti per realizzare lo Scooby-Doo perfetto, da appendere sullo zaino, l'astuccio o da regalare ad una persona speciale. Un altro oggetto che andava molto di moda era il braccialetto rigido a scatto. All'esterno era di stoffa, ma dentro aveva il metallo e nel momento in cui lo battevi sul polso si arrotolava addosso, diventando poi un braccialetto. E l'aspetto più divertente era proprio quello di batterlo ripetutamente, fino a che il polso non ti diventava viola. Erano disponibili in vari colori, ma la stoffa si rovinava facilmente, lasciando spesso intravedere la lamiera di metallo che era contenuta all'interno del braccialetto. Però darsi delle sonore bacchettate sul polso era veramente divertente.
1: Déjà vu!

0: Sì.
1: Chi ha rubato la marmellata?
2: Chi sarà?
1: Ed un uovo di cioccolata?
2: Chi sarà?

0: popò. Chi ha toccato il registratore?
1: Chi sarà?
0: Chi ha giocato nell'ascensore?
1: Chi sarà?

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

0: dimenticato mio figlio e l'autogrill.
1: I due campionati partiranno dalla seconda giornata per una serie di problemi organizzativi.
0: Sono disperata, ma quando vado a pagare il canone?
1: Quindi la Serie A inizia il 15 settembre dalla seconda giornata.
0: Ma quando faccio l'amore con mio marito?
2: Non ti preoccupare, l'ho già fatto io.
0: Grazie, sei un'amica in arte sul filmato.
1: E recupererai in data da destinarsi la prima giornata.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero C'era una volta le comiche. Ben trovati da Gianluca. Tutti noi quando pensiamo alle comiche torniamo con la mente a Buster Keaton, Charlie Chaplin o a Sally Olio, che dall'inizio del Novecento hanno saputo far ridere intere generazioni, al cinema o in TV, prima in muto e poi in sonoro. Verso la fine dello stesso secolo, però, a far ridere soprattutto gli italiani, ci hanno pensato Renato Pozzetto e Paolo Villaggio, che hanno dato vita alle impareggiabili gag della trilogia delle comiche, film diretti da Neri Parenti. Prodotti da Mario Vittorio Cecchigori, i tre film hanno avuto un ottimo successo di pubblico sia sul grande schermo che ad ogni passaggio in TV, restando a distanza di oltre 30 anni degli evergreen del cinema italiano. La critica è stata invece più severa con la trilogia, da chi riteneva che la coppia non brillava di luce propria ma funzionava perché funzionavano gli sketch e le gags, a chi scriveva che provocava l'ilarità del buon tempo antico con ingredienti d'origine controllata. Se abbiamo comunque bisogno di un briciolo di leggerezza, questi film fanno sempre a caso nostro. Le musiche originali del film sono di Bruno Zambrini, unica eccezione per Honky Tonky Train Blues, grande successo del 1976 di Keith Emerson.

0: Era Keith Emerson su Radio Animati con Honky Tonky Train Blues in questo appuntamento con Chuck Si Canta, dedicato alle comiche di Neri Parenti con Paolo Villaggio e Renato Pozzetto. Ma se volete scoprire le musiche di altri film, non vi resta che rimanere all'ascolto di Radio Animati, perché torniamo prestissimo con altre sorprese.
1: Radio Animati 1985.

0: Se la noia ti sovrasta, Radio Animati le dice basta.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Animati. Noi siamo i Jam Boy. Io sono Carletto FX e c'è anche
2: Max, ciao a tutti.
1: E viva le sigle.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di settembre. Mercoledì 9, Cristina D'Avena ospite a Tarmassia, Verona. Venerdì 11, Giorgio Vanni a Terni Comics, Terni. Sabato 12, Giorgio Vanni a Murgia Comics, Gravina di Puglia, Bari. Domenica 13, Giorgio Vanni in Generazione Vanni alla Festa della Birra di Castel Fiorentino, Firenze. Venerdì 18, Giorgio Vanni alla Festa del Vino di Casale Monferrato, Alessandria. Sabato 19, Giorgio Vanni all'Utopica Senigallia Fantasy Festival di Senigallia, Ancona. Domenica 20, Giorgio Vanni a GigaCon di Scandicci, Firenze. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Déjà vu ritorna qua su Radio Animati con me, con Tommy, e tra poco vi riporterò indietro nel tempo.

0: déjà vu. Déjà vu.
1: Il mio nome? Autome. E tu devi essere Walter Nebiker.
2: Come fai a sapere il mio?
1: È nel programma che hai inserito nel mio sistema.
3: Una sola stagione, 13 episodi da 50 minuti ciascuno e poi stop. Era Automan, la serie TV fantascientifica che arrivò in Italia nel 1985.
1: Questa è la storia vera di Walter Nebiker. Sì, Walter fa il poliziotto, ma al suo capo non va che Walter stia per la strada. E così Walter deve combattere il crimine a modo suo, nello stanzino dei computer, perché Walter è un esperto di computer.
3: Il telefilm racconta le avventure di Walter, un programmatore informatico che lavora al Dipartimento di Polizia di Los Angeles. Walter è un genio del computer, ma non viene apprezzato dai suoi superiori, che infatti lo relegano a compiti burocratici. Ed è per questo motivo che Walter decide di creare un videogioco in cui ha come partner ideale un super poliziotto virtuale. Ma a causa di un misterioso sovraccarico di energia, il videogioco prende vita e genera Automan, un ologramma tridimensionale dotato di intelligenza artificiale.
1: Come mai mi hai chiamato Automan?
2: Perché tu sei il primo uomo totalmente automatico di questo mondo. Puoi fare qualunque cosa perché non sei reale.
3: Automan parla il linguaggio delle macchine e per lui è normale fare il galante, per esempio, con una slot machine o parlare del tempo con un bancomat. Ed è proprio grazie a questa sua possibilità di interagire con il mondo reale che Automan riesce ad aiutare Walter a risolvere i casi più difficili. Tuttavia ha anche dei limiti, consuma infatti molta elettricità e può apparire solamente quando la rete elettrica non è sovraccarica. Per questo motivo Automan opera prevalentemente di notte, quando c'è meno richiesta di energia.
1: Non ci sarà mai sufficiente energia durante il giorno quando tutti sono svegli e usano le mie fonti.
2: Ti stai spegnendo?
1: Proprio ora, in questo momento, percepisco 3 milioni di tostapane, piastre elettriche e televisori che si accendono.
2: Ed ecco i rasoi elettrici,
1: gli spazzolini e le stufe. Mi dispiace, Walter. E ci vediamo quando i dati giustificheranno la mia presenza.
3: Automan ha anche un compagno, Cursore, una piccola sfera luminosa che può disegnare qualsiasi cosa nel mondo reale.
2: Cursore.
3: Riesce infatti a creare dei veicoli spettacolari, come per esempio una Lamborghini bianca e azzurra.
2: Questa sì che è un'automobile.
1: Sali.
3: Un elicottero e un jet, veicoli controllati dal computer e che non seguono le leggi della fisica. Non a caso l'auto di Automan può fare delle curve ad angolo retto senza rallentare, provocando molto spesso il panico di Walter, che si ritrova schiacciato contro la portiera.
2: Non esiste il contraccolpo nel tuo mondo.
1: Scusa Walter, a volte dimentico che un uomo è molto limitato.
3: Nonostante la serie abbia avuto solamente una stagione, è considerata ancora oggi un cult per tutti gli appassionati di fantascienza e da chi ha nostalgia degli anni 80. Déjà vu.

0: Questo era Déjà Vu, l'appuntamento che vi ha riportato indietro nel tempo. Un saluto da parte mia, da Tommy. A presto su Radio Animati.
1: Radio Animati 1986.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

G.I. Joe è il nome in codice di una temeraria squadra speciale americana addestrata ad altissimo livello. Il suo scopo è difendere la libertà degli uomini dal Cobra, una spietata organizzazione terroristica decisa a dominare il mondo.

0: ciao, sono Atom.
1: Ciao, sono Production.
0: E vi aspettiamo tutti su Radio Animati, ragazzi.
2: Radio Animati.
3: Le avventure di Penelope Pisto. I sette minuscoli fedelissimi del gruppo del formicaio. La loro stupefacente automobile Chagaboom. E il più cattivo dei cattivi. Ed ecco Penelope Pisto, futura erede di una fortuna immensa amministrata dal suo fedelissimo tutore Sylvester Sneakley, ma che a sua insaputa è in realtà Artiglio incappucciato. Ma per salvarla dai malvagi attentati del perfido Artiglio, egli è il gruppo del formicaio.
4: E ora a noi due, Penelope.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando al cinema si balla. Ben trovati da Gianluca. È il 1978 quando sul grande schermo arriva uno dei musical più longevi di Broadway, ancora oggi in cartellone, Grease. La storia di Danny, considerato dai compagni un duro e un rubacuori, che durante le vacanze si innamora di Sandy, una ragazza australiana, conquista in poche settimane tutto il mondo grazie a due attori che si cuciranno il ruolo alla perfezione, John Travolta e Olivia Newton-John. Ma è anche grazie ad una favolosa colonna sonora se il film è stato campione di incassi. Però diamo spazio alla musica e partiamo

Frankie Valli, Grease, Chuck si canta su Radio Animati. Ci sono tanti brani icona di questo film, quello che lo lega di più è sicuramente Rock and Roll esplosivo cantato dai due attori principali in questa You Are the One That I Want. I got-

0: Grease, il film di questo appuntamento di Chuck si canta con You Are the One That I Want con Olivia Newton-John e John Travolta. Sicuramente torneremo a parlare di Grease in uno dei nostri prossimi appuntamenti. Non vi resta quindi che restare su Radio Animati per non perdere queste e tante altre colonne sonore.
1: Amici di Radio Animati San, vi auguro veramente un grande, grande avvenire. Date la cera e togliete la cera. Date la cera e così. Togliete la cera e così. Da Miyagi-san, vale a dire da Giorgio Lopez.

0: Adesso tentiamo di ripristinare il battito cardiaco.
1: Siamo pronti.
2: L'agente Alex Murphy è stato ucciso mentre compiva il proprio dovere.
0: È clinicamente morto.
3: Bersaglio.
0: Possiamo farne quello che vogliamo.
3: C'è un nuovo poliziotto in città. Il suo nome è Robocop.
1: Ciao, Murphy. Come ti senti?

0: ragazzi, mi lancio come Hiroshi, chiudo i pugni, mi arrotolo su me stesso, non capirete mai se la mia testa è dalla parte della faccia o del sedere. Vi giunga questo mio saluto, sono Caparezza e saluto tutti voi che ascoltate Radio Animati.
1: Ciao a tutti, ero qui con Rachel, ma ci tenevo a venire a fare un saluto a tutti gli amici di Radio Animati. Un bacione da Ross, che sarebbe Simone Mori.

0: sono Elsa dei Super Robots e volevo fare un saluto meraviglioso agli ascoltatori di Radio Animati.
1: Soltanto una donna per un uomo c'è, l'ama e la stringe sempre a sé.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.00.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di settembre. Mercoledì 9, Cristina D'Avena ospite a Tarmassia, Verona. Venerdì 11, Giorgio Vanni a Terni Comics, Terni. Sabato 12, Giorgio Vanni a Murgia Comics, Gravina di Puglia, Bari. Domenica 13, Giorgio Vanni in Generazione Vanni alla Festa della Birra di Castel Fiorentino, Firenze. Venerdì 18, Giorgio Vanni alla Festa del Vino di Casale Monferrato, Alessandria. Sabato 19, Giorgio Vanni all'Utopica Senigallia Fantasy Festival di Senigallia, Ancona. Domenica 20, Giorgio Vanni a GigaCon di Scandicci, Firenze. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci i dati di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Animati, sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu. Siete pronti?

0: ricordate Mamma non mamma? Era il 14 novembre del 1983 quando su Rete 4 arrivò questo programma. Il conduttore era un debuttante, Marco Predolin, ai tempi ancora uno speaker radiofonico. All'inizio fu affiancato dalla ex falletta di Mike, Sabina Ciuffini, e successivamente da Ramona Dell'Abate.
1: Mamma non mamma, il gioco dell'amore che fa girare il mondo.
0: Il gioco dell'amore, così venne sottotitolato, ideato da Paolo Limiti ed è stato a tutti gli effetti il primo dating game trasmesso dalla TV italiana. Sul set troneggiava un'enorme margherita dai petali illuminati. Ragazzi e ragazze avevano il compito di rispondere a quiz di cultura generale e di avanzare di casella in casella per conquistare la preda. Una risposta errata faceva naturalmente retrocedere di un petalo, allontanando la preda e il conseguente premio.
2: Quattro splendide ragazze, Patrizia, Cristina, Annalisa e per la prima volta Cinzia fanno le difficili e fingono di non interessarsi alle avance di due ardenti e tenaci conquistatori come Fabrizio, fisioterapista, e Maurizio, operatore di computer. Ed ora ecco a voi presentatori, le star di Mamma non mamma, il gioco dell'amore che fa girare il mondo, Ramona Dell'Abate e Marco Predolin.
0: Nelle varie edizioni hanno partecipato come concorrenti molti personaggi diventati poi celebri, come Francesca Dell'Era, Corrado Tedeschi, Giorgio Mastrota, Maria Grazia Cucinotta e anche un insospettabile Rocco Siffredi.
3: Rocco, 23 anni, pugile dilettante.
4: Tu sei un boxer, Rocco?
5: Sì, diciamo.
4: Ma tu hai fatto qualche incontro o no? Non l'hai mai fatto?
5: E purtroppo ero talmente emozionato che prima di arrivare stavo sul corridoio per salire sul ring, sono scivolato, ho battuto la testa, sono rimasto a KO prima di salire sul ring.
0: Mamma non mamma divenne un grande successo in breve tempo e la Mondadori, che fondò Rete 4, per la prima edizione del programma realizzò anche il gioco in scatola. Una volta terminato il corso delle tre edizioni, il format rimase nel cassetto per 2 anni, prima che Odeon TV lo rispolverasse nel 1987, questa volta con la conduzione dell'attore Sebastiano Somma e anche una giovanissima Simona Tagli. E allora ricordiamo Mamma non mamma attraverso la sua sigla storica, cantata da Alessandra e scritta da Paolo Limiti con Piero Cassano dei Mattia Basano.

One, two, three, four, sono io. Un grande saluto per tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Mi raccomando, animati, ma animati bene. Forza, tutti in gamba. Ciao.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Per una colazione croccante, nutriente, naturale,

Sono Spartaco Albertarelli di Kaleidos Games oggi, ma sono stato in passato responsabile editoriale di Dungeons & Dragons, Monopoly, Risico e molti altri giochi, compresi giochi televisivi, e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Animati, sperando che il gioco vi accompagni per tutta la vita. Sì.

0: cartoni animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E Alessandro.
2: Si era un attimo distratto.
4: No, ero distratto dalla bellezza della protagonista del prossimo della prossima pillola,
3: che è la fidanzata di uno di cui abbiamo già parlato.
4: Esatto, lei è la fidanzata dell'uomo bionico Steve Austin.
3: E lei non fa
4: Sì, lo faceva anche lei, con un suono leggermente diverso, ma lo faceva anche lei. Stiamo parlando, infatti, Tommaso,
2: della donna bionica.
4: Esatto.
3: Quindi siamo anni 80 pieni in Italia.
2: Sì, sì,
3: assolutamente. Lei cotonata.
4: Sì, lei cotonata, ok.
3: Bella.
4: Bella, molto bella. Faceva l'insegnante di scuola media che così si lancia con il paracadute e come Steve Austin si spiaccica praticamente al suolo.
2: No, vabbè.
3: E la riparano.
4: E come Steve Austin viene salvata dalla stessa tecnologia bionica del OSI, quindi dell'OSI.
2: Ha un orecchio super sensibile.
4: Esatto.
2: Un braccio destro fortissimo.
4: Esatto.
2: Gambe veloci.
3: Comunque posso dire una cosa: avere un orecchio sensibilissimo non è un bel potere. Cioè, che senti tutto.
2: È come Martina che sentiva il campanello misterioso.
3: Non è bello.
2: Uguale.
3: Cioè, esistono gli psicofarmaci, tesoro.
2: Figurati che risolve anche conflitti internazionali.
4: Già.
3: Cioè, smetta i crimini. Ferma 8 guerre.
4: Esatto. Il tutto correggendo anche i compiti della sua classe e cercando di non farsi scoprire dai suoi alunni mentre solleva automobili nel parcheggio della scuola.
3: Ma poi ti immagini i consigli di classe, i compiti a casa, i colloqui con i genitori. Che vita d'inferno.
2: Una vita, ecco, infernale.
4: Comunque voi non ci pensate, ma la nostra donna bionica è stata una rivoluzione, perché è stata una delle prime vere eroine d'azione solista, perché fino adesso eravamo abituati alle, per esempio, Charlie's Angels.
3: Ma c'era già Wonder Woman.
4: Beh sì, ma Wonder Woman era più un personaggio da fumetto, questa era una donna, nonostante avesse delle capacità assurde, però insomma era una donna tra virgolette in abiti civili, diciamo così, e non con una tuta da supereroina. E Lindsay Wagner ha anche vinto un Emmy per questo ruolo.
3: Brava.
4: Esatto.
3: Tra un consiglio di classe e l'altro.
2: Ma andava anche dal parrucchiere.
4: Esatto.
3: Certo. Come la signora dell'West.
4: E pensate che l'OSI, quindi l'OSI, questa agenzia segreta, fa diventare bionico anche il cane, certo. Maximilian.
3: Avevano un sacco di soldi.
4: Esatto, aveva una mascella potenziata.
2: Ma come Superman aveva il cane, Crypto.
4: Esatto, esatto.
2: Guarda te.
3: Ma povera bestia. No, cosa c'è, Alessandro?
4: No. Mi sono anche ricordato, parlavi dell'orecchio bionico prima, e lei attivava l'orecchio bionico spostando i capelli dietro l'orecchio.
3: Ah, perché i capelli facevano da cuffia.
4: Esatto, cioè veramente avevano i capelli
3: bionici,
4: insonorizzanti, cioè.
3: Beh, che comodità, lavori al lavoro, che ti metti i capelli sopra l'orecchio
4: e non senti. Bellissimo.
3: Devo contattare l'OSI se hanno qualche milione di dollari anche per me.
4: Il tema strumentale è un po' più melodico di quello di Steve Austin, è composto da Jerry Fielding. E questa è La donna bionica.

0: piaciuta questa pillola? Non perdetevi le altre pillole di Otaku, sempre qui su Radio Animati.
1: Un saluto da Edoardo Nevola a Radio Animati, da Willy il principe di Bel Air, con tutto l'affetto. Ciao ragazzi!

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

la città dell'amaro Ramazzotti, l'amaro di chi vive e lavora, l'amaro di una città positiva, ottimista, l'amaro della vita di una giornata che non è mai finita. Sì, l'amaro Ramazzotti, che è nato qui 170 anni fa e che ancora oggi porta dovunque questa Milano da vivere, da sognare, da godere. Questa Milano da bere.

sempre mia.

io canterò e poi tu ballerai, così sarà.